mientras que huye quella lágrima. Tornerò. Come possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà.

da quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

Ciao, buonanotte. Come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia. Será porque te amo.

0: El mio canto liberò. Para Écija, los Ullares, gracias de corazón.
1: Sorretto da un anelito d'amor. Di vero amore in un mondo che

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

Ciao, buonanotte. Come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia. Sarà perché ti amo.